0: ragione a dire che è vita. E va di o con la masana che ti mi gudu.
1: Ah, ti devo così. A posso così, mi awaya mami dos. What if for me when you are me, I say, I'm a son. When you're me, Rishi, I got you.
2: I got you.
1: I got you.
2: Rishi,
1: I'm you. What do you mean, I'm you? I got you. Get me one yamika, what do you make a

Mede na kami e mo profo bi. Ye be di po ya di mami. Mede na mi want to many na titi. Na sa ro di na ku bo sha mani mo nya we. Amana o